0: bando ando li
1: tele
0: gioco panga pandianda ti matando
1: dopo de
0: niña canela le tuge.